0: je te croquera.
1: Mon petit France Inter, c'est rien que pour nous.
2: Ma che cazzo, mi dica, non lo fa, ma tu sei una randava, ma che, ehi, dei miei, tu cappellini, ma che talante, che cosa, tu vai facendo i disegni, facci i muri, scappetto, cinzolaga, cavallo, scivola, sta qua la rutola, ma che cazzo, vuoi arrivare, ma che cazzo, ma fatica, ma di, sì, ma fatica, mannaggia, capatone, mannaggia.